0: dai 5.
1: Perché tu mi hai pancine?
2: In studio!
1: Laura!
3: Oi, Bogi!
4: Sabe quando a gente termina um relacionamento?